ces années, les corbiches. Io carto nel burek, attacchi porcellano. Se potrei impazzi, burka, ma tappetti parmesano.